0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattutto radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Hey yo.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di io, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagaboreino binina nos. Bo voluntad sea sin a terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sanger alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanger e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanger e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo. Mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Renata Raiza bo sako bo amiga di di Ayanana America ta kara ho apiri bo. Obilek, obilek.
1: Que Dios te colme de bendiciones.
0: A mí no avise nada, no da e amandami que me nella cuore riba bo di biaja. Ho pinais ma hai.

E sei tovata net buono neia opi punita me mille un recuerdo ma ne canzion tabissa di verdad verdad non sta me con den cunucu non sta me in capia cu son pia ai dios tanta mi sabor un po' da mucha a dopo non ti senti dolore no e sei tovata tristo la gami waka kinang nang apidimi un dusci pieza la gami waka senita haiele pa mi complacemi oiente ay ay ay no toki den ay no toki den pero mi tabai busque le pele mi tabai busque le pele ok roche waru ratu se kinang la gami bai ku un dusci pieza di kahi orhol turistin la gami waka kinang si un dusci pieza di kahi orhol turistempo mamma nu saluto vore pa neia e tambe pa roberts nu despeje sa kisimi tabai complacemi manito ok.

Waar. Non rabbiano. Sopra come mi stai introducendo canti canti. Questo paese specialmente per non sei nati Blue Monde in sintonia. Mener Derek se solo sta e canzone qui. Olo, canzone che da odi ho. Più tempo passa. Non si scompre se vorrei con Mamatana, con e bonita waltz. In pieza di caja di Orkel. Spera che Mamatana vira felice e contento. E la maneta bisa la muovinti che riba cama e of triba stool. Roshi Schwengel, un saluto papo tami, un feliz duci già domingo papo. La che non sbaglio cipi chapa di te, ricordando e boss di Tito Flores. Pa mi complesse a menere Derek sa ya na Blue Mont, pa mi no ganha bosu na Blue Mont, si. Asinata un feliz un duci già domingo papo menere.

0: Botarribe Frequenza 98.9, Boghia FM.
1: E sei trovata Pici Piciapa, del boss di Tito Flores, ricordando canzone, ma non mi sa. E te mi voglio entrare a pedire, no? Che veniamo a mettere come la sera. Claro, se stanno a mio alcance. E se vai a venire a Twin Dirks, a Iana Blumont Paradera. Ma con placebo, ma con placebo. Ah, la gami vai a seguire ora che non, mi manda un saluto per non sei nani pa via. Nani come pa via sta sin corriente. Ta radio sta geplac, però non in corriente. Saluto per Pamila, anche per Corina Iana Huiber, per Eda e anche per Josefina. Mi chiede Eda sta di casi pari. Josefina, anche un saluto, feliz già domingo per Bosonan. Ah, well, los canarios sta vai per Bosonan, mucenan bonita.